0: l'eccellenza è nella selezione. Al mixer DJ Riccardo Morra.
1: It's a tease you, chill and ease you, all the better just to please you. She's cold, church.